0: Intendete bene l'italiano? Un po'.
1: Di dove siete?
0: A Berlino. Come? Ma no, anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé.
1: Welcome.
0: Est mal here. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Très bien. E vous avez compris aussi, madame? Capito, come? Va bene. Ob Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?

Emind. Top patatine, la manatina il comato, e la sattina alle rotte, e la mattina al sedine. Vista ne mi di la rona, e moccottea, canaglia vuole sedine. Sembe.